signori, per la nostra ulteriore Goretti, che è come alcuni da ospitare, perché il dottor Giorgio per Portugal, voglio dire, non per come os mesmos, ah, per esempio, beijo a Goretti, uma boa emissão de desejo, e já já vem mais minhas despedidas.